0: listener-supported radio.
1: We're so lucky to have it.
2: Hello, this is James Hunter of the James Hunter 6, and you're listening to KDNK, or Kudunk, community radio for the Roaring Fork Valley and beyond.
3: Look at the bones!
4: Ta-ka-di-mi-tum, ta-tum, ta-ka-di-mi-ta-tum, ta-ka-di. Na tum ta tum ta ka di mi ta tum tum ta ka di na tum ta ka di na tum ta tum tum ta ka di na tum ta ka di mi tang di tang di tum tum ta ka di na tum.